capivano jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

troppe cravate sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.